Sindom etse tini rewe sa. Ha etso nore kate nore gula le denad. O mi tereti bunizengon ti tajengi radio jidori pon 97.5. O me inengonde.